Yati yati, awo man kelemeni, wo man fama na wo nyangi ma tede sigi le fama na. Wono Ousmane Paye kunam fama lude yire kireman. Kono yibi asi tang, on fa fara sigi le fara gantan fana me de enun kuri simple nara. Kuri simple, e nake ari. Iname ari, alfule ga wui halima me manan neki aga fatan. Ha mu famo na matode, abwe musama sonde me musama. Ha Ousmane Paye kun. Amase mou.